0: Albertito.
1: No, Grace, Grace.
2: No, no, no. Lei è la mia cliente. La mia cliente, grazie.
1: No, Grace.
2: No, no.
1: Tranquillo, tranquillo.